0: Sì, ero giù con gli non lo so con l'origine. Io mi ricordo in bacchi, sambo, isa sandi tu limba si si sandi school.
1: Yes.
0: Yegara leye salanga era. Wanda shamare jo rejo sevara. Rejo sevara. Rejo sevara. Rejo sevara. Rejo sevara. Pedro so jina la basanga la jagira le sho gelu no lenga ima gelani
2: gira le sho gelu

ai se lega jagran kai bere ganyan kati no toro marili no tesini asira to se legeliera tekani sanite tesini asira toro ngana libirare